ragazzi a nome che noi innamorati. Ma yanka osuro kapa, osuro kasa kakra. Yanka chefe chide ke edema. Yuli yame ya urade, sami fa urade chachilo. Sami manusio, sami nyane dey.

0: Ogni mese brani non è andati. E io non ho insegnato mia se. Se che io mi insegna mia se. Non è di assegna mi se tia.
1: Jesus.
0: Non è c'è ne mua. Chi è per ogni mia bassa. And in it to me. And in a haunting.

I will sing again. Nyamie. Udi. Ayamede. Nabona no pa. Nabona wia. Nabona no chuo.